0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

anche per un istante. Rimani qua se ti va, che per me sei importante. Lascia stare.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: storia.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

saranno gli anni fa. Il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

0: cominciato.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel sud pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea. Scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto, già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Auronci, ma il meno presidiato. Quattro nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi del PNRR, destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scambi.

di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma, in una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel sud pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Minturno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano ha in particolare illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina d'iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nella mattinata, già alle 9:15, ci sarà il giro del complesso bandistico Città di Lauro di Sessa, diretto al maestro Luigi Sessa, con brevi intrattenimenti musicali nelle piazze Sant'Albina e nel rione Romanelli. Nel pomeriggio, la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni.
Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Christian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata.

0: puntata si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
1: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
0: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione: Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
2: Radio Formia informa.
0: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante, meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
3: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera.
4: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene bene.
3: Nonostante anche le molte assenze.
4: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
3: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
4: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 8 settembre 2026. La Chiesa ricorda Natività della Beata Vergine Maria, San Sergio Primo Papa. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per le feste, cena, rade per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa conversa tecnica di Custano. Siamo pronti a lettura 12 silenzio totale, cominciando come sempre con l'Ariete. Stimolata da Marte e Mercurio, la Luna nel segno parla di lavoro, contatti, amicizie, grazie a intraprendenza, riflessi, prende del volo. La Luna propone un infuso di bardana per depurare la pelle. Dall'Ariete al Toro. Atmosfera fluida sia per la sfera pratica sia per quella emotiva. Sarete pronti a condividere esperienze e sensazioni con persone diverse da voi. Un periodo di regime vegetariano risulterà benefico. Dal Toro ai Gemelli. Giorno all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Dai Gemelli al Cancro. Nubi temporalesche sul fronte professionale. Basta un non nullo per scatenare una baruffa o per convincervi a trincerarvi nel vostro carapace. Non prendetevela per una parola fuori posto. Dal Cancro al Leone. Nessun ostacolo si frappone tra sogni e desideri. Carisma e charme aumentano. Successo in amore con il partner accomodante e stimolante. Dal Leone alla Vergine. Bene la professione, ma bene anche gli affetti, specie se sta nascendo qualcosa di nuovo e di tenero con una persona del vostro ambiente di lavoro. Incontro inaspettato con amici persi di vista. Bilancia. Bello quando voi e gli altri operate in sinergia. Un esempio concreto di come l'unione faccia la forza e il conflitto sia prezioso se costruttivo. Scorpione, il ritmo della giornata è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. Sagittario, per una spinta, una carica supplementare, contate sulla Luna e sul Mercurio. Si faranno promotori di forza e coraggio per portare avanti le iniziative. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contatti e stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Musica e un bel bagno caldo, un libro illuminante. Acquario, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leone. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Nella pratica sportiva potrete mettere dei bei successi. Concludiamo la squadra di oggi di Pesci. Fase poco smagliante che può offrirvi l'occasione di rivedere le abitudini di vita e di studiare soluzione più appropriata alle attuali esigenze. Per il benessere, terapie dolci e medicina alternativa. Bene tutto anche questo martedì 8 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Natività della Beata Vergine Maria, San Sergio Primo Papa. Il sole è già sotto le 6.51, tramonterà alle 19.50. La Luna calante si è già elevata poco fa alle 3.13, galera questa sera alle 18.35. Diamo gli auguri a Piero Badaloni con 80 anni, a Davide Mengacci con 78 anni, a Lucilla Agosti che compie 48 anni. Ma che data da ricordare, 1966 va in onda negli Stati Uniti su NBC il primo episodio della serie TV originale Star Trek creata da Gene Roddenberry. La frase del giorno: non importa quando vai piano, l'importante è non fermarsi. Invece pensi questa mattina sono: a muro cadente non si appoggia chi è prudente. Dal cielo nasce una stella, una donna più bella. Settembre vuole maturare, ottobre vuole vendemmiare. ancora buongiorno, buon lavoro, salute, è tutto per questo martedì 8 settembre 2026, all'appuntamento con il Soroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ascoltato da parte che la regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura, Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Amore.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel sud Pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone. Questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea, scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto, già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Aurunci, ma il meno presidiato. 4 nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro finanziato attraverso i fondi del PNRR destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la Giunta Comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel milione dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze.

0: pulizia dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma in una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel sud pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Minturno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano ha in particolare illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina d'iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nella mattinata, già alle 9:15, ci sarà il giro del complesso bandistico Città di Lauro di Sessa, diretto al maestro Luigi Sessa, con brevi intrattenimenti musicali nelle piazze Sant'Albina e nel rione Romanelli. Nel pomeriggio, la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Christian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
1: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
0: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione: Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
2: Radio Formia informa.
0: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante, meritato, in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
3: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice: chi ben comincia è a metà dell'opera.
4: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene bene.
3: Nonostante anche le molte assenze.
4: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra al completo dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
3: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
4: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: 8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19:45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018 tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 a.C. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel sud Pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone questo autunno non si colorerà più di lilla. Con i lecci e la macchia mediterranea scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante Santa di Formia è il più importante dei Monti Aurunci, ma il meno presidiato. Quattro nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della Direttrice Generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro finanziato attraverso i fondi del PNRR destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la Giunta Comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel milione dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma di una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case di comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case di comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel Sud Pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Minturno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano in particolare ha illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina d'iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nella mattinata, già alle 9:15, ci sarà il giro del complesso bandistico Città di Lauro di Sessa, diretto al maestro Luigi Sessa, con brevi intrattenimenti musicali nelle piazze Sant'Albina e nel rione Romanelli. Nel pomeriggio, la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Christian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
2: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
7: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione: Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
1: Radio Formia vi informa.
7: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante, meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
8: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera.
9: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene bene.
8: Nonostante anche le molte assenze.
9: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
8: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
9: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
7: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
11: credere nel futuro.
10: Radio Formia.
11: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
10: Di sempre.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 8 settembre 2026. La Chiesa ricorda Natività della Beata Vergine Maria, San Sergio Primo Papa. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutti a casalinga, la mattina per le feste accennate per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo. Siamo pronti a lettura 12 silenzio totale, cominciando come sempre con l'Ariete. Stimolata da Marte e Mercurio, la Luna nel segno parla di lavoro, contatti, amicizie. Grazie a intraprendenza e riflessi prende del volo. La Luna propone un infuso di bardana per depurare la pelle. Dall'Ariete al Toro. Atmosfera fluida sia per la sfera pratica sia per quella emotiva. Sarete pronti a condividere esperienze e sensazioni con persone diverse da voi. Un periodo di regime vegetariano risulterà benefico. Dal Toro ai Gemelli. Giorno all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Dai Gemelli al Cancro. Nubi temporalesche sul fronte professionale. Basta un non nullo per scatenare una baruffa o per convincervi a trincerarvi nel vostro carapace. Non prendetevela per una parola fuori posto. Dal Cancro al Leone. Nessun ostacolo si frappone tra sogni e desideri. Carisma e charme aumentano. Successo in amore con il partner accomodante e stimolante. Dal Leone alla Vergine. Bene la professione, ma bene anche gli affetti, specie se sta nascendo qualcosa di nuovo e di tenero con una persona del vostro ambiente di lavoro. Incontro inaspettato con amici persi di vista. Bilancia. Bello quando voi e gli altri operate in sinergia. Un esempio concreto di come l'unione faccia la forza e il conflitto sia prezioso se costruttivo. Scorpione, il ritmo della giornata è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. Sagittario, per una spinta, una carica supplementare, contate sulla Luna e sul Mercurio. Si faranno promotori di forza e coraggio per portare avanti le iniziative. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contatti e stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Musica e un bel bagno caldo, un libro illuminante. Acquario, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leone.

0: Santa Vergine Maria, San Sergio Primo Papa. Il sole è già sotto le 6.51, tramonta alle 19.50, la luna calante si è già elevata poco fa alle 3.13, galera questa sera alle 18.35. Diamo gli auguri a Piero Badaloni con 80 anni, a Davide Mengacci che compie 78 anni, a Lucilla Agosti che compie 48 anni. Ma che data da ricordare, 1966, va in onda negli Stati Uniti su NBC il primo episodio della serie TV originale Star Trek creata da Gene Roddenberry. La frase del giorno: non importa quando vai piano, l'importante è non fermarsi. Invece pensi questa mattina sono a muro cadente, non si appoggia chi è prudente. Dal cielo nasce una stella, una donna più bella. Settembre vuole maturare, ottobre vuole vendemmiare. Ancora buongiorno, buon lavoro, salute, tutto per questo martedì 8 settembre 2026. All'appuntamento con questo orosco a tutti voi. Una felice e serena giornata. Un grazie per ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, ha accolto la parte e la regia. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: 8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York, in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19:45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018 tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 avanti Cristo. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.
4: Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
0: Ricordi,
4: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla Pontina, per chi viaggia in direzione di Latina si segnalano code per traffico intenso tra via Apriliana e via Fossignano. Andiamo a Latina Centro, rallentamenti per traffico interessano via Emanuele Filiberto, via Epitaffio, viale Umberto I e viale 21 Aprile. Scendiamo più a sud nel

0: degli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel sud pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone, questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea. Scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Aurunci, ma il meno presidiato. Quattro nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi del PNRR, destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la giunta comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel milione dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma di una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel Sud Pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Mintorno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano in particolare ha illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina di iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nel pomeriggio la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Christian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
4: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
3: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione: Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
5: Radio Formia informa.
3: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante, meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
6: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera.
7: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene.
6: Nonostante anche le molte assenze.
7: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
6: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
7: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
3: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel Sud Pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea. Scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto, già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Auronci, ma il meno presidiato. Quattro nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi del PNRR destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la giunta comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel milione dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma in una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel sud pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Minturno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano ha in particolare illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina d'iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nel pomeriggio la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Christian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
5: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
4: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con un arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
6: Radio Formia informa.
4: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
7: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera.
8: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene.
7: Nonostante anche le molte assenze.
8: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
7: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
8: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
4: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Astral Infomobilità.
10: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo dalla Pontina, per chi viaggia in direzione di Latina si segnalano code per traffico intenso tra via Apriliana e via Fossignano. Andiamo a Latina Centro, rallentamenti per traffico interessano via Emanuele Filiberto, via Epitaffio, viale Umberto I e viale 21 Aprile. Scendiamo più a sud, nel Basso Lazio, code sulla Flacca all'altezza di Vendicio verso Formia. Passiamo ora al Frusinate, rallentamenti per traffico intenso in via dei Monti Lepini all'altezza di via Armando Bona in direzione di Frosinone. Nel centro urbano di Frosinone si procede a rilento in via Aldo Moro, via Marittima e sulla via Perfiuggi. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea Roma-Napoli via Cassino, circolazione al momento sospesa tra Colle Mattia e Zagarolo a causa di un guasto tecnico a un treno. Ritardi per i treni regionali. È tutto da Arianna Croci, Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
11: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
9: Un servizio della Regione Lazio.

0: dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Siamo dunque a questo martedì 8, un primo appuntamento settimanale dedicato a Napoli. Per quanto ci riguarda, questo nostro primo appuntamento del musicchiere oggi, la chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria, che non è il nome di Maria, perché si festeggia il 12. Allora, poi ancora San Sergio e Beata Serafina, chi semina iniquità miete sciagure, questo è quello che ci racconta l'indovino. Siamo dunque all'appuntamento musicale, un buon ascolto, una buona mattinata insieme a Radio Formia, meglio dire buon pomeriggio naturalmente, per chi ama lo spazio dedicato a Napoli. Questo è il primo nostro appuntamento di oggi, come sempre buon ascolto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

sente sta voce che ci muove sti cori, che parla con vento, che gira con mondo, che strilla per via, mi scanna sa Dio si sta

Cui la vita sembra rispettare. Qui si d'estate sembra torna a noi. Ma grazie a Dio, mo non lo manca niente. Può fa signore,

madre luna vera, mamá. Mamma, dove sto? Nessuno mi risponde. Tutto quanto qui faccio con maci. Chi chiaglia, chi mi sfuglia, chi s'annasconde. Salvatoriello con una scopa.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima sul Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel sud Pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone, questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea. Scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto, già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Aurunci, ma il meno presidiato. 4 nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro finanziato attraverso i fondi del PNRR destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la Giunta Comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel mirino dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma in una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel Sud Pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Minturno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano ha in particolare illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina di iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciuffo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nel pomeriggio la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Christian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
6: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
5: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
7: Radio Formia vi informa.
5: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante, meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
8: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera.
9: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene bene.
8: Nonostante anche le molte assenze.
9: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
8: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
9: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
10: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Siamo naturalmente al secondo dei nostri appuntamenti del programma. Come sempre, buon ascolto da Radio Formia, pomeriggio insieme a tanta musica ancora per quanto ci riguarda. Dimmi.

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Bene, torniamo alla musica, dopo Baglioni con La Vita e Adesso, torniamo anche ai neomelodici con Tommy Riccio e Sì, solamente a mia.
1: Bella come una stella che cielo brilla, lo sguardo mi ha fatto innamorare. Bella cana di mille, non so più bella, con che le labbra mi fai suonare. Dimmi, che se ti stai spogliando la prima volta,

11:12 alla ribalta con solamente mia, naturalmente Rossi, Tomiriccio è lui che ha proposto il tutto. Torniamo a Gino Paoli con quest'ultimo suo successo, Una lunga storia d'amore.

storia d'amore, bene, ce l'ha proposta ancora una volta Gina Paoli. Allora, andiamo avanti con i miei melodici. Natale Galletta, sì mamma e sì amante.

Caletta, naturalmente lui con questo momento musicale, si mamma si amante. Allora, ormai con i telefonini ci ascoltano da tutte le parti. Salutiamo Rossano e Franco. Allora, un saluto lo mandiamo anche a Gabriele Giuseppe Testa. Naturalmente un saluto lo mandiamo a Giulia Ermedi e a Tullio. Con Nell'aria ce lo propone la Marcella.

I primissimi lavori del Fabrizio Ferri a Luce Rossa, in questo caso, non solo il tuo pensiero, questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato. Allora, ti ricordo ancora con il Fabio Concato.

E io con Cato, eccolo lì, con, ti ricordo ancora, altro suo grande successo. Beh, non Italy ce lo propone il Gianni Galletta con questo momento musicale. Andiamo a salutare Civite Giuliano, come sempre un saluto per Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Il nostro buon pomeriggio Italy, naturalmente con il riferimento ad alcuni classici partenopei.

E questo era il Giovanni Galletta che riproponeva questi classici del repertorio partenopeo in questo medley. Allora, risalutiamo ancora Giuliano e Civita, andiamo avanti con la nostra trasmissione, tra poco la pubblicità, ma prima andiamo a salutare Salvatore e Gina con Spiagge. Grazie.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima sul Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

Questo dunque era Tommy Riccio che riproponeva un momento musicale scritto da Annona Enzo Di Domenico con Eternamente Tua. Andiamo avanti con la trasmissione, riascoltiamo Tiro Mancino.

voce Ciro Mancino, a mezzo con Sale, Amore, Vento, il brano che suggerito il grande successo di Ciro Mancino. Allora, andiamo a salutare Lamberto e salutiamo Lidia con questa cumbia che si propone attraverso Franco Bagutti. Stiamo parlando di Il nostro cuore non ha età.

Prego Bevuti dal suo grande orchestra, la voce è quella di Simone che abbiamo proposto con il nostro cuore non ha età. Cumbia, salutiamo Lamberto, salutiamo Lidia, andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale. Antonio Buonomo, Casanova.

Andiamo verso la chiusura, dunque il nostro non-stop tra poco, intanto sono le 15.13, andiamo a salutare Velia, buon pomeriggio con Maria, il momento musicale che viene proposto da Demis.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso bio.

Televisione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel Sud Pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone, questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea. Scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto, già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Auronci, ma il meno presidiato. Quattro nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, finanziato attraverso i i fondi del PNRR destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la giunta comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel milione dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma di una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel sud pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Minturno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano ha in particolare illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina di iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nel pomeriggio la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Christian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
5: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
4: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
6: Radio Formia informa.
4: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante, meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
7: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera.
8: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene.
7: Nonostante anche le molte assenze.
8: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
7: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
8: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
4: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica, che mangi?
2: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Ma

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima sul Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel sud pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone, questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea, scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto, già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Fornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Auronci, ma il meno presidiato. Quattro nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi del PNRR, destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la giunta comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel mirino dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma in una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel Sud Pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Minturno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano ha in particolare illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina d'iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nel pomeriggio la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Christian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
5: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
4: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con un arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
6: Radio Formia informa.
4: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
7: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera.
8: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene.
7: Nonostante anche le molte assenze.
8: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
7: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
8: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
4: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral, Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone. Nel centro urbano rallentamenti per traffico su via Casilina Nord, sulla Monti Lepini e sulla via Perfiuggi. Ci spostiamo a Latina, sulla Monti Lepini code nelle due direzioni all'altezza di Borgo Faiti e più avanti per cantieri attivi, file all'altezza di Prossedi nelle due direzioni, attivo senso unico alternato. Code qui per traffico intenso anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine ricordiamo che sono stati prorogati i lavori sulla provinciale 38 Borgo Piave Acciarella fino al 15 settembre in fascia oraria 8-18. È ancora attivo il senso unico alternato al chilometro 4 per interventi di ripristino al manto stradale. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radioformia sei pronto a

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel sud pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone, questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea. Scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Aurunci, ma il meno presidiato. Quattro nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi del PNRR, destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la Giunta Comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel milione dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma, in una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel Sud Pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Mintorno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano, in particolare, ha illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina d'iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nel pomeriggio la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Cristian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
4: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
3: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione: Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotenemia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
5: Radio Formia informa.
3: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante, meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
6: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice: chi ben comincia è a metà dell'opera.
7: Sì, sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene bene.
6: Nonostante anche le molte assenze.
7: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
6: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
7: Sì, sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
3: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia informa.
0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral, Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone. Nel centro urbano rallentamenti per traffico su via Casilina Nord, sulla Monti Lepini e sulla via Perfiuggi. Ci spostiamo a Latina, sulla Monti Lepini code nelle due direzioni all'altezza di Borgo Faiti e più avanti per cantieri attivi, file all'altezza di Prossedi nelle due direzioni, attivo senso unico alternato. Code qui per traffico intenso anche all'altezza di Borgo Piave in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine ricordiamo che sono stati prorogati i lavori sulla provinciale 38 Borgo Piave Acciarella fino al 15 settembre in fascia oraria 8-18. È ancora attivo il senso unico alternato al chilometro 4 per interventi di ripristino al manto stradale. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: Ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. Un weekend di fuoco a Formia e nel sud pontino. Anche nella giornata di domenica la protezione civile del Ver Sud Pontino ha monitorato l'area di Monte Campone. I volontari, guidati da Antonio Tomao, hanno effettuato diversi passaggi nella zona per controllare che il vento non riattizzasse le fiamme. Il loro lavoro era stato particolarmente prezioso sabato, quando il responsabile dell'associazione ha varcato la barriera di fumo e fuoco che aveva tagliato in due la via per la montagna ed ha organizzato lo sfollamento di turisti da Monte Lapillo, poi ospitati nel rifugio Pornito. Nessun dubbio invece sulla matrice dolosa dell'incendio. A testimoniarla sono infatti tre punti di innesco molto distanti tra loro. L'incendio di domenica è stato un colpo durissimo per la natura, ma anche per le attività produttive e turistiche ad essa strettamente collegate. Monte Campone questo autunno non si colorerà più di lilla con i lecci e la macchia mediterranea. Scompare infatti anche l'erica multiflora. Oltre alla sua bellezza per i turisti, mancherà per le api la preziosa alimentazione che offriva durante il periodo autunnale, quando le fioriture scarseggiano. Non voglio neanche considerare i danni alla mia azienda, perché è bruciato forse il più grande appezzamento di erica multiflora d'Italia, ha detto il titolare di Florapi, Giuliano Guglielmo. Se avesse piovuto, già avremmo portato le nostre api proprio dove è bruciato, abbiamo l'impressione, hanno commentato poi Vincenzo e Marta, titolari del rifugio Pornito, che c'è chi sta operando per ostacolare lo sviluppo turistico, altrimenti non si spiega come mai questa problematica si ripresenta puntualmente. Da parte nostra c'è sempre la massima collaborazione, come c'è stata da parte di titolari dei pozzi che hanno consentito agli elicotteri di approvvigionarsi in loco senza perdere tempo. L'auspicio è di una maggiore attenzione al territorio anche da parte dell'ente parco, considerato che il versante di Formia è il più importante dei Monti Auronci, ma il meno presidiato. Quattro nuove case della comunità per rafforzare la sanità di prossimità e avvicinare i servizi ai cittadini. E questo è l'obiettivo degli interventi effettuati ieri mattina durante l'inaugurazione delle nuove case della comunità da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della direttrice generale dell'ASL Latina, Sabrina Cenciarelli, in occasione della visita alle nuove strutture di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi del PNRR, destinato a rafforzare la rete dell'assistenza territoriale nella provincia di Latina. Il comune di Formia passa le vie legali contro le società che hanno eseguito gli scavi per la posa della fibra ottica. Buche, cedimenti e ripristini ritenuti inadeguati avrebbero provocato disagi alla circolazione in alcuni punti della città, anche potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. Con la delibera numero 187 del 25 agosto, la Giunta Comunale di Formia ha stabilito di avviare tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali necessarie ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio viario. Nel milione dell'amministrazione sono finite Open Fiber S.p.A. e Fibercop S.p.A., le due società che hanno realizzato sul territorio gli interventi di scavo e posa delle infrastrutture destinate alla connessione ultraveloce. Secondo quanto denunciato dal Comune, le lavorazioni avrebbero compromesso diversi tratti della rete stradale senza che alle contestazioni mosse dagli uffici municipali seguissero interventi risolutivi. Abbiamo dovuto assistere al danneggiamento delle nostre strade da parte delle società di installazione, osserva il sindaco Gianluca Taddeo. Attraverso l'ufficio tecnico abbiamo effettuato anche delle diffide per l'immediata sospensione dei lavori e il rapido ripristino dei luoghi danneggiati, provvedimenti che, stando alla ricostruzione del sindaco, non avrebbero prodotto gli effetti auspicati. Le diffide, ha aggiunto il sindaco Taddeo, sono rimaste completamente inascoltate nella totale noncuranza delle società che eseguivano i lavori di scavo e di posa della fibra. Da qui la decisione della giunta comunale di tutelare nelle sedi competenti tanto il patrimonio comunale quanto i cittadini che avrebbero subito le conseguenze dei cantieri e delle condizioni in cui sono state lasciate alcune strade. L'amministrazione intende ora quantificare i danni e ottenere dalle società interessate il ristoro delle somme necessarie per gli interventi di ripristino. Il Comune non mette in discussione l'importanza dell'ammodernamento della rete digitale, ma contesta le modalità con cui sarebbero stati eseguiti alcuni lavori. La fibra è sicuramente un'esigenza ormai fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana, sottolinea il sindaco Taddeo, ma non per questo possono essere tollerate attività non autorizzate né concordate, realizzate a danno del patrimonio comunale e con rischi per la pubblica incolumità. Dopo 3 anni alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Cristian Angelillo lascia il territorio pontino. Al suo posto arriva il colonnello Luca Palmieri, attuale comandante del gruppo Carabinieri di Roma. Un avvicendamento che segna una nuova fase per l'arma di una provincia da anni al centro dell'attenzione per la presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il cambio di guardia al vertice dei Carabinieri di Latina si inserisce in un più ampio movimento di ufficiali e incarichi strategici all'interno dell'arma. Cristian Angelillo, che si era insediato al comando dell'arma dei Carabinieri di Latina nel settembre 2023, lascia infatti il comando provinciale per assumere un incarico di particolare rilievo. Sarà alla guida del centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Sono iniziati nei giorni scorsi seminari di formazione per i volontari nelle case comunità dell'ASL di Latina. Il primo corso ha riguardato i fondamenti del volontariato nelle case comunità, l'identità e il ruolo del volontario, la nuova configurazione organizzativa del territorio. I seminari svolti nel sud pontino per le case di comunità di Gaeta, Formia e Minturno sono stati organizzati da Assunta Lombardi e Antonio Graziano. Il primo degli incontri in calendario si è svolto presso l'ex convento dei Cappuccini a Gaeta, nell'aula del corso di scienze infermieristiche dell'Università La Sapienza di Roma. Vi hanno partecipato circa 100 iscritti alle associazioni di volontariato, 15 quelle del Sud Pontino e le organizzazioni sindacali dei pensionati di CGL, CISL e UIL. Il prossimo corso riguarderà la nuova modalità di assistenza territoriale. Il dottor Antonio Graziano ha in particolare illustrato agli iscritti il ruolo delle case di comunità, le integrazioni fra reti territoriali e la medicina di iniziativa e di prossimità. La dottoressa Rosangela Ciufo ha illustrato l'utilizzo del DAE, tecniche di disostruzione delle vie aeree. Il dottor Matteo Usai ha esaminato con gli iscritti cos'è l'ascolto attivo, la gestione dei conflitti e delle fragilità relazionali, mentre alla dottoressa Maria Antonietta De Meo è stato affidato il modulo su prevenzione territoriale, educazione sanitaria, alfabetizzazione sanitaria, campagne di screening, empowerment comunitario. Un ulteriore modulo affidato alla dottoressa Silvia Mischino riguarda il dashboard, il registro digitale dei volontari, la compilazione delle schede di attività, audit e reporting. La formazione dei volontari viene ritenuta un passaggio chiave per il pieno funzionamento delle case di comunità. Penultimo appuntamento oggi dei festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell'Immacolata, patrona di Scauri. Nel pomeriggio la solenne concelebrazione eucaristica alle 18, presieduta dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Seguirà la solenne processione per le vie di Scauri alle 19 con l'artistica statua della Madonna, benedetta nel 1954 in Vaticano da Papa Pio XII ed incoronata nel 2003 dall'allora arcivescovo di Gaeta, Monsignor Pierluigi Mazzoni. Alle 22 al campo Don Antonio Pecorini, spazio alla musica e alla comicità con Lello Musella di Made in Sud su Rai 2, Barbara e Cristian. I festeggiamenti in onore della patrona, Maria Santissima dell'Immacolata, si concluderanno nella giornata di domani. Presso la sala Camino Acquamarina dell'albergo Le Rocce di Gaeta è stata inaugurata con successo nella giornata di ieri la mostra della pittrice Claudia Delfini. La rassegna espositiva, molto originale, resterà aperta fino a giovedì 10 settembre. Ci parla dei suoi lavori la stessa autrice Claudia Delfini.
2: Dipingo animali in abiti e situazioni umane. Dal 7 al 10 settembre esporrò i miei quadri. Per l'occasione porterò circa 20 quadri, alcuni già esposti in luoghi di prestigio come la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santissimi Apostoli a Roma, le Scuderie Aldo Brandini a Frascati, Palazzo Ruffoli a Nemi e la Borgo Pio Art Gallery a Roma. Esporrò tra gli altri un quadro intitolato Aperitivo, con un gatto che regge un bicchiere con all'interno un pesciolino rosso, che l'anno scorso è stato pubblicato sul secondo volume di una enciclopedia di arte moderna dal titolo Espressioni d'arte, ed è stata una grandissima soddisfazione. Ringrazio il direttore del Grand Hotel Le Rocce e tutto lo staff, e ci tengo sempre a ricordare che il principale significato di tutte le mie opere, al di là della bellezza e della simpatia che possono suscitare, è la sensibilizzazione all'amore per gli animali.
1: È stato prorogato alle 24 di oggi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Summer Contest 2026. Band e artisti solisti potranno candidarsi quindi fino alle 24 di oggi. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura a uno di questi due indirizzi: summercontestformia@gmail.com o acincioni@gmail.com. Il contest è aperto a band e artisti solisti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, con la possibilità di presentare un brano originale inedito oppure una cover reinterpretata con arrangiamento originale. La finale si terrà il 15 settembre alle 20 presso l'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro. Domani andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione, Daniele Coraggio, presidente dell'associazione Ventotene Mia, ed esponenti del centro commerciale Itaca, che illustreranno l'iniziativa La Borsa del Libro Usato.
3: Radio Formia informa.
1: È partito con il piede giusto il Città di Formia nella giornata inaugurale del campionato di calcio di eccellenza, superando per 2-1 il Cassino allo stadio Washington Parisio, gremitissimo di pubblico, grazie ai gol di De Petris e il rigore di Gomez. Un successo importante meritato in una straordinaria cornice di pubblico, di cui parla con grande soddisfazione lo stesso presidente del sodalizio formiano, Paolo Leo.
4: Presidente Paolo Leo, il proverbio dice chi ben comincia è a metà dell'opera.
5: Sì, siamo veramente contenti per questa vittoria ottenuta con grande sacrificio e tanta umiltà contro una delle pretendenti al titolo. Si è visto infatti la sostanza del Cassino, che ha dei giocatori importanti. Noi abbiamo espresso un bel gioco il primo tempo, siamo passati in vantaggio, ci siamo un po' ritirati al secondo tempo, ma il nostro portiere non ha effettuato parate nel secondo tempo, quindi bene così, bene.
4: Nonostante anche le molte assenze.
5: Sì, avevamo quattro infortunati, qualcuno è subentrato, stanno riprendendo, quindi con la squadra completa dovremmo essere più forti. Devo dire che questi ragazzi sono stati spinti da questo grande pubblico. Oggi lo stadio era quasi pieno, la curva piena, e al dodicesimo uomo in campo hanno spinto alla vittoria questi ragazzi.
4: Così rappresenta anche un viatico per altri importanti obiettivi.
5: Sì, ci seguono anche fuori casa e adesso l'entusiasmo è a mille e speriamo di continuare così.
1: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
7: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
8: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
9: Almeno 5 porzioni al giorno.
10: Una porzione sta nel palmo di una mano.
11: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
12: Bravi, e niente sprechi.
13: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
14: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
15: Abbiamo

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train come sempre settimanalmente per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria, un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa come Manos Axidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Axidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida Suja Strain in versione inglese Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Suja Strain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia e Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacopo Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento come solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo a Lugano Jazz Festival. Yeah.

0: tu vedessi me.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: I'm in London, got my

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.